0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano. Al microfono Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati all'ascolto. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Tihomir Kundić, non ha firmato l'ordine per l'invio del contingente croato alla parata del 14 luglio a Parigi. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Ivan Anušić, precisando che, secondo le informazioni in suo possesso, il generale non sarebbe intenzionato ad autorizzare la missione.
1: Il governo considera la partecipazione di una ventina di militari un'attività esclusivamente protocollare. Di diverso avviso il presidente Zoran Milanovic, che ritiene l'evento una manifestazione con una chiara valenza politico-militare e sostiene che la decisione rientri nelle sue prerogative di comandante supremo delle forze armate.
2: Il Sabor discuterà oggi la proposta del Movimento Mogemo di istituire una commissione d'inchiesta sul rapporto tra la clinica privata Medical e il Fondo Croato per l'assicurazione sanitaria, per fare luce su possibili irregolarità nell'affidamento e nel finanziamento dei servizi diagnostici.
1: Prima del dibattito, l'Aula esaminerà la relazione annuale sulla difesa per il 2025 e la decisione sul ritiro dei militari croati dalla missione NATO di supporto alla pace in Iraq. Esteri, la notte è stata tra le più violente degli ultimi mesi a Kiev. Almeno 13 persone sono morte e 54 sono rimaste ferite nei massicci bombardamenti russi sulla capitale ucraina. Missili da crociera, missili balistici e droni hanno colpito diversi quartieri, provocando crolli e incendi.
2: Distrutti edifici residenziali, in fiamme palazzi multipiano e danneggiato anche un hotel nel centro della città. Secondo le autorità ucraine è stato colpito anche un pronto soccorso. Attacchi con droni hanno interessato anche altre regioni dell'Ucraina.
1: In ambito locale, a Pola il forte vento ha abbattuto ieri sera un enorme albero in via Carrara, nei pressi del museo archeologico. L'albero è caduto sulla carreggiata danneggiando diverse auto in sosta e un edificio. Non si registrano feriti.
2: La polizia invita i proprietari dei veicoli parcheggiati nella zona a verificare eventuali danni per poter avviare le richieste di risarcimento. Secondo il comando regionale dei vigili del fuoco, il maltempo ha reso necessari una trentina di interventi in tutta l'Istria.
1: Passiamo allo sport. Con i mondiali di calcio e i verdetti della notte, l'Inghilterra soffre ma rimonta il Congo e si impone 2-1. Clamorosa impresa del Belgio, sotto di due reti fino all'86esimo minuto, ribalta il Senegal, vince 3-2 ai tempi supplementari e vola agli ottavi, dove affronterà gli Stati Uniti, qualificati grazie al successo per 2-0 sulla Bosnia-Herzegovina.
2: Grande attesa ora per la Croazia, che a l'una di notte affronta il Portogallo a Toronto. A tenere banco però non è soltanto la sfida in campo, ma anche il meteo. Oltre al caldo soffocante, i servizi canadesi hanno diramato un'allerta gialla per il rischio di forti temporali. Il meteo. Le previsioni per oggi in Istria indicano un graduale miglioramento del tempo. La nuvolosità è in diminuzione già nel corso della mattinata, con cielo in prevalenza sereno e una bassa probabilità di piogge residue.
1: Venti deboli o moderati da sud con bora localmente sostenuta. Temperature massime tra 29 e 32 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. A 13 anni dall'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, il premier Andrej Plenković rivendica i risultati ottenuti dal paese grazie all'adesione. Nel corso della riunione del governo ha sottolineato che l'Unione ha favorito sviluppo, investimenti e numerosi progetti, ricordando che la Croazia ha beneficiato di un saldo positivo di oltre 21 miliardi di euro e di 5 miliardi destinati alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti. Plenković ha inoltre ribadito che l'appartenenza all'area euro e allo spazio Schengen rappresenta un traguardo strategico, criticando le posizioni euroscettiche e definendo l'Unione Europea il naturale contesto politico e civile della Croazia. Il governo ha inviato al Sabor il testo definitivo della legge sul credito al consumo. Il provvedimento punta a rafforzare la tutela dei consumatori, promuovere una maggiore responsabilità nella concessione dei prestiti attraverso regole più rigorose e introduce un sistema di consulenza per le persone in difficoltà con i debiti. Il Sabor discute la relazione annuale sulla difesa relativa al 2025. Il ministro Ivan Anušić ha evidenziato l'avvio dell'addestramento militare di base, l'aumento del bilancio del settore e il raggiungimento di una spesa pari al 2,1% del prodotto interno lordo. Il dibattito si è però concentrato anche sulla decisione del presidente Zoran Milanović di vietare la partecipazione dei militari croati alla parata militare in programma il 14 luglio a Parigi. Dall'autunno il gas costerà di più in Croazia, con bollette in aumento tra il 7 e l'8% per circa 600.000 famiglie. Lo riporta il sito informativo Business, secondo cui il rincaro è legato all'aumento del prezzo del gas sui mercati energetici. Per una famiglia media l'onere sarà di circa 40 euro l'anno. Il governo prevede intanto circa 15 milioni di euro di sussidi per contenere l'impatto degli aumenti. Il rincaro potrebbe però pesare anche sull'inflazione, che a giugno in Croazia si è attestata al 4,5%, una delle più alte dell'Eurozona. Tornano a Pola le giornate della creatività dedicate quest'anno alla ceramica. La 20ª edizione, organizzata dall'associazione Art Studio, prende il via domani e proseguirà fino al 5 agosto con mostre e iniziative tra Pola, Medolino, Pomer, Valsabbion e Dignano. Cuore della rassegna sarà l'esposizione Luoghi d'incontro, allestita nei sotterranei del castello di Pola, con 9 installazioni che mettono in dialogo la ceramica con luce, legno, metallo e vetro, valorizzando gli spazi storici. Il programma comprende anche mostre personali, laboratori per bambini e numerosi eventi collaterali. La comunità degli italiani di Visignano celebra i 25 anni del coro Arpa. Per festeggiare il quarto di secolo di attività in programma il concerto intitolato I nostri 25 anni, che si terrà in piazza Pino Budicin davanti alla chiesa. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20. E siamo al calcio. La nazionale croata affronta nella notte il Portogallo nei 16esimi di finale dei mondiali. A Pola, in Piazza Foro, torna il maxi schermo per seguire l'incontro, accompagnato da un ricco programma di intrattenimento musicale che prenderà il via alle 23. Il fischio d'inizio della sfida, in programma a Toronto, è previsto a 1 dopo la mezzanotte, ora dell'Europa centrale. Per il resto della giornata cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli o moderati settentrionali, temperature massime fino a 32 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: militari croati a Parigi, stop del capo di Stato Maggiore. A 13 anni dall'adesione all'Unione Europea, il premier Plenković rivendica i benefici dell'ingresso della Croazia. Gas dall'autunno, aumenti delle tariffe fino all'8%. Il neodeputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor, Marin Korva, in visita alla città di Dignano. Mondiali di calcio, la Croazia cerca la qualificazione agli ottavi di finale contro il Portogallo. Si gioca a 1 di notte, ora dell'Europa centrale. Il meteo: per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, vento debole o moderato settentrionale, temperature massime fino a 32 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, nel corso della giornata sarà possibile qualche rovescio isolato sull'Istria centro-settentrionale. Bora e maestrale deboli o moderati, temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime tra 27 e 30.

Le principali notizie del giorno. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Tihomir Kundid, non ha firmato l'ordine per l'invio di un contingente di circa 20 militari alla parata del 14 luglio a Parigi. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Ivan Anušić, secondo il quale il generale non sarebbe intenzionato ad approvare la missione. Il governo considera la partecipazione un'attività esclusivamente protocollare. Di diverso avviso il presidente della Repubblica, Zoran Milanović, che ritiene l'evento una manifestazione dal chiaro significato politico-militare e sostiene che la decisione di non autorizzare l'invio del contingente rientri nelle sue prerogative di comandante supremo delle forze armate. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Sabor, Gordan Jandroković, accusando Milanović e Kundid di violare la legge. Secondo Jandroković, impartire ed eseguire ordini contrari alle norme rappresenta un fatto assolutamente inaccettabile e potrebbe avere gravi conseguenze per il rispetto dello Stato di diritto. A 13 anni dall'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, il premier Andrej Plenković rivendica i risultati ottenuti dal paese grazie all'adesione. Nel corso della riunione del governo ha sottolineato che l'Unione ha favorito sviluppo, investimenti e numerosi progetti, ricordando che la Croazia ha beneficiato di un saldo positivo di oltre 21 miliardi di euro e di 5 miliardi destinati alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti. Plenković ha inoltre ribadito che l'appartenenza all'area euro e allo spazio Schengen rappresenta un traguardo strategico, criticando le posizioni euroscettiche e definendo l'Unione Europea il naturale contesto politico e civile della Croazia. Giro di vite del governo a tutela dei consumatori. L'esecutivo ha inviato al Sabor il testo definitivo della nuova legge sul credito al consumo. La riforma, che accoglie le direttive europee, estende i controlli anche ai prestiti a tasso zero e agli smartphone acquistati a rate, obbligando le compagnie telefoniche a verificare la solvibilità del cliente. Novità anche per i conti correnti. Gli scoperti bancari non potranno superare la media delle entrate mensili. La vigilanza sul settore passerà alla Banca Nazionale Croata, mentre per i cittadini in difficoltà nascerà un servizio di consulenza gestito dalla FINA. Se approvata, la legge entrerà in vigore il 20 novembre. Dal prossimo autunno il gas costerà di più in Croazia, con bollette in aumento tra il 7 e l'8% per circa 600.000 famiglie. Lo riporta il sito informativo Business, secondo cui il rincaro è legato all'aumento del prezzo del gas sui mercati energetici. Per una famiglia media l'onere sarà di circa 40 euro l'anno. Il governo prevede intanto circa 15 milioni di euro di sussidi per contenere l'impatto degli aumenti. Il rincaro potrebbe però pesare anche sull'inflazione, che a giugno in Croazia si è attestata al 4,5%, una delle più alte dell'Eurozona. Il passaporto croato si conferma tra i più forti al mondo. Secondo l'edizione 2026 dell'indice Henley Passport, si colloca all'ottavo posto della classifica mondiale, condividendo la posizione con l'Estonia. I cittadini croati possono entrare senza visto in 182 paesi. La graduatoria, elaborata sulla base dei dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, misura la libertà di viaggio garantita dai passaporti dei diversi stati. Al primo posto si conferma Singapore, con l'accesso senza visto a 192 destinazioni. Seguono Giappone, Corea del Sud e Emirati Arabi Uniti. Esteri. La notte è stata tra le più violente degli ultimi mesi a Kiev. Almeno 13 persone sono morte e 54 sono rimaste ferite nei massicci bombardamenti russi sulla capitale ucraina. Missili da crociera, missili balistici e droni hanno colpito diversi quartieri, provocando crolli e incendi. Distrutti edifici residenziali, in fiamme palazzi multipiano e danneggiato anche un hotel nel centro della città. Secondo le autorità ucraine è stato colpito anche un pronto soccorso. Attacchi con droni hanno interessato anche altre regioni dell'Ucraina. A 1000 giorni dall'inizio della guerra

0: Tra Israele e Hamas, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza e la denuncia di Save the Children, che sottolinea come il numero reale possa essere molto più alto a causa delle vittime ancora sepolte sotto le macerie. L'organizzazione riferisce inoltre che oltre 800.000 bambini e adolescenti, pari all'80% dei minori della striscia, sono sfollati. 7.000 sono separati dalle loro famiglie o non accompagnati, mentre 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima infine che 245.000 minori siano colpiti o a rischio di malnutrizione. Il nuovo deputato della Comunità Nazionale Italiana, il Sabor, Marin Corva, ha compiuto oggi una visita ufficiale alla città di Dignano. Ad accoglierlo il sindaco Igor Orlic e la vice sindaca in quota CNI Manuela Geisa. Al centro dell'incontro i temi di interesse per la comunità italiana, il rafforzamento della collaborazione istituzionale e i progetti comuni per lo sviluppo di Dignano. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
1: Primo incontro istituzionale a Dignano per Marin Corva, eletto recentemente deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor e nuovo presidente dell'Unione Italiana. Al centro del colloquio la collaborazione tra le istituzioni, i progetti per lo sviluppo della città di Dignano e la tutela dell'identità della CNI. Particolare attenzione è stata dedicata alla questione dell'autonomia della sezione italiana della locale scuola elementare, considerata una priorità dalla comunità dignanese. Marin Corva.
2: Abbiamo tante sfide avanti, non possiamo nasconderlo, abbiamo avuto modo di parlare di tante iniziative, di tanti progetti, però è già da un po' di tempo che si sta discutendo della scuola autonoma italiana qui di Dignano. Quello che in effetti abbiamo concordato e convenuto è il fatto che bisogna passare dalle parole ai fatti e bisogna anche fare delle azioni concrete per capire come meglio affrontare la questione. Abbiamo deciso anche che in un secondo momento ci sarà un incontro anche con la regione istriana e con la città di Dignano, perché il primo passo da intraprendere è quello riguardante i diritti di fondazione di questa scuola, perché ovviamente si tratta, non possiamo nasconderlo, anche di una questione finanziaria, perché chi sarà fondatore della scuola dovrà poi anche sostenere tutte le spese che non vengono riconosciute da parte ministeriale.
1: Il sindaco di Dignano Igor Orlic appoggia l'idea di una scuola italiana autonoma, pur consapevole di tutte le problematiche finanziarie e legislative.
3: Il progetto più importante, cioè la priorità, c'è la scuola elementare di Dignano, cioè la scuola elementare italiana di Dignano, la divisione dalla sezione italiana della scuola croata. L'appoggio finanziario da parte dell'Unione ci servirà. Marin ha promesso che il suo sostegno ce l'avremo, così che sappiamo che Dignano è una città grande. Ci abbiamo 28 paesini, 4 grandi paesi, siamo una tra le città più grandi in Istria. Sappiamo quanti sono i nostri importi finanziari per tendere una città così grande, così che l'aiuto finanziario per questa scuola sicura ci dovrà aiutare come la regione, forse così anche l'Unione Italiana.
1: Con l'ingresso di Marin Corva in Parlamento si conclude il lungo mandato di Furio Radin, che per 34 anni ha rappresentato la minoranza italiana al Sabor. La continuità del lavoro istituzionale e la collaborazione con le comunità locali restano tra le priorità del nuovo rappresentante.
0: A Pola il forte vento ha battuto ieri sera un enorme albero in via Carrara nei pressi del museo archeologico. L'albero è caduto sulla carreggiata danneggiando diverse auto in sosta e un edificio. Non si registrano feriti. La polizia invita i proprietari dei veicoli parcheggiati nella zona a verificare eventuali danni per poter avviare le richieste di risarcimento. Secondo il comando regionale dei vigili del fuoco, il maltempo ha reso necessari una 30 di interventi in tutta l'Istria. Tornano a Pola le giornate della creatività dedicate quest'anno alla ceramica. La 20ª edizione, organizzata dall'associazione Art Studio, prende il via domani e proseguirà fino al 5 agosto con mostre e iniziative tra Pola, Medolino, Pomer, Valsabbione e Dignano. Cuore della rassegna sarà l'esposizione Luoghi d'incontro, allestita nei sotterranei del castello di Pola, con 9 installazioni che mettono in dialogo la ceramica con luce, legno, metallo e vetro, valorizzando gli spazi storici. Il programma comprende anche mostre personali, laboratori per bambini e numerosi eventi collaterali. La comunità degli italiani di Visignano celebra i 25 anni del coro Arpa. Per festeggiare il quarto di secolo di attività in programma il concerto intitolato I nostri 25 anni, che si terrà in piazza Pino Budicin davanti alla chiesa. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20. Calcio. La Croazia scende in campo a 1 di notte contro il Portogallo a Toronto nei 16esimi di finale dei mondiali. Una sfida senza appello che segnerà l'ultima apparizione iridata per una delle due leggende degli ultimi 20 anni, Luka Modric o Cristiano Ronaldo. A rendere ancora più difficile la sfida saranno le condizioni meteo. Sul Canada è stata diramata un'allerta gialla per violenti temporali e caldo estremo, con temperature percepite fino a 42 gradi. Il maltempo potrebbe condizionare la partita e nel peggiore dei casi costringere gli organizzatori al rinvio. Intanto a Pola torna il maxi schermo in Piazza Foro. La serata inizierà alle 23 con un programma di intrattenimento musicale in attesa del fischio d'inizio.

Domani avremo cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sarà possibile qualche rovescio isolato sull'Istria centro-settentrionale. Bora e maestrale deboli o moderati. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime tra 27 e 30. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.